0: Max Radio Classic. I successi di sempre.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

sorriso per far compagnia a questa mia malinconia. Un sorriso appena accennato, come di un bimbo che è appena nato. Un sorriso che è sempre lo stesso, da quando sei nata ad adesso.

0: Sono le 3:01.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

tram di mezzanotte, ti han cancellato o non c'è più. Adesso chiedo al cane sì, al cane se.

0: Sono le 3:58 minuti.
1: Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Radio Classic. Radio Classic. È Max Radio Classic.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono. Per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti, e che magari vorrei.

0: 5 e un minuto.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. È il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy, ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo a Renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano di Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
5: Max Radio Classic. La musica è protagonista.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

coi tuoi occhi, cortecce di pino attaccate a noi, così dividemmo una striscia di sole.

0: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Jukebox Italia, successi da cantare.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia. Vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione. Ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
5: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: sono le 5 e 59 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
17: Mi accorgo adesso che è già Pasqua. Sarà che piove.

tra le porte della notte il giorno si bloccherà. È un applauso del pubblico pagante.

0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
2: Anima di Calabria.
1: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
1: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
2: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
1: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
2: I sapori che ti accendono l'anima.
1: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
1: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
7: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
9: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piovo ormai da tre giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi, per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangminzu in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: www.maxradio.it. La tua radio online.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
8: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
9: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria. Vi aspetta.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
0: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
3: c'è una figura che sta diventando protagonista.
0: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
0: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
7: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le chart.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sono le 7:01.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitud, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto

0: annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione, tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia, Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Buongiorno Max.
2: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
9: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
0: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
8: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
8: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
12: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
12: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology, a Taverne di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
13: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
14: L'almanacco del giorno vi è presentato da
15: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
16: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 30 settembre 2026 è il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione all'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy, ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai nati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
14: L'almanacco del giorno vi è presentato da
15: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Classic.
1: Max Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
3: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che ha subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
2: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
4: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
5: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
2: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile, tra le macerie strato estratto il corpo senza vita di un bambino, diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. I vertici del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale hanno incontrato ieri Trump alla Casa Bianca. Sottoscritto, ha annunciato il presidente americano, un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi nella terza gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio. Intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Jenny De Gaetano.
0: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane, terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti. Gioco e gol con tanti giovani, garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo anche la dea bendata che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis stavolta a Siviglia pur con una panchina piena di stelle: Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare, nel nome di Lamine Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse i Leoni d'Oltre Manica, 2-0 alla Repubblica Ceca, in rete Gordon e capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuori classe.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
6: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: Centro Commerciale Colestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
7: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
12: Buongiorno, buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.
13: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
14: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, Vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
15: L'oroscopo di Maya.
16: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia. Vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione. Ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
15: A domani con l'oroscopo di Maya.
17: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
14: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
18: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 8:01.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile e serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche che hanno scelto di calmierare prima i prezzi di carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Da Praga Meloni rompe anche il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, dice la premier, difendendo di fatto Tajani dagli attacchi delle opposizioni per le parole sulla sentenza. E il centrosinistra insiste, il ministro venga a riferire in aula. Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte le attività possono comportare rischi catastrofici. Trump non molla e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia, trascinata da un super

0: Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. È tutto, a più tardi.
1: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
2: È stato rintracciato a Guardea e incarcerato il 54enne condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia. L'uomo calabrese di origine temporaneamente domiciliato nella zona per lavoro deve scontare oltre 2 anni e 3 mesi. Le indagini partite dalla denuncia della moglie hanno documentato violenze fisiche, minacce e comportamenti vessatori ripetuti nel tempo anche davanti ai figli minori. Ora si trova nel carcere di Terni. Un nuovo tentativo di truffa ai danni di un'anziana è stato sventato grazie all'intervento della polizia. È successo a Perugia, dove la donna è stata contattata da un falso appartenente alle forze dell'ordine che ha cercato di convincerla a consegnare soldi e preziosi con il consueto pretesto di un familiare coinvolto in un grave problema. L'intervento degli agenti ha permesso di interrompere il raggiro prima della consegna e di avviare gli accertamenti per risalire ai responsabili. Cesoie e grossi giraviti, una taglierina per vetri, un puntale in metallo e guanti in lattice. È il mini arsenale che i carabinieri hanno trovato addosso ad un trentenne fermato intorno alle 4 di notte in via San Giovanni dell'Acqua a Foligno durante i controlli contro i furti. L'uomo non avrebbe fornito una giustificazione per il possesso di tali strumenti che sono stati sequestrati. Inevitabile la denuncia per porto di oggetti atti a offendere. Parliamo di salute. Prenderà il via il 5 ottobre in Umbria la nuova campagna di vaccinazione contro l'influenza e gli altri virus respiratori stagionali. La regione ha acquistato oltre 200.000 dosi di anti-influenzale con formulazioni diverse per anziani, fragili e bambini. La profilassi sarà garantita grazie al coinvolgimento di medici, pediatri e farmacie e comprenderà anche le vaccinazioni contro Covid, pneumococco ed herpes zoster e l'immunizzazione contro il virus respiratorio sincitiale. Continuano le code ai distributori umbri dopo il taglio dei prezzi deciso da alcune compagnie. Lunedì, stando ai dati messi in rete dal Ministero delle Imprese, tra gli impianti Eni Agip che hanno aggiornato le tariffe, 34 su 40 nel Perugino e 13 su 15 nel Ternano avevano aderito al price cap. In varie stazioni intanto le scorte sono terminate, coi gestori che hanno lanciato l'allarme. Chi aveva acquistato il carburante ai vecchi prezzi ora è costretto a venderlo a meno e alcune attività rischiano di saltare. Ordine dei giornalisti e Confindustria Umbria fanno fronte comune per migliorare la comunicazione delle imprese e creare nuove opportunità professionali. È un protocollo firmato a Perugia a fissare i termini dell'accordo che punta a mettere in contatto le aziende associate con giornalisti disponibili a collaborare attraverso la piattaforma Un Impiego Confindustria. Previste anche iniziative formative su comunicazione d'impresa, rapporti con i media, gestione delle crisi, dati economici e innovazione. E siamo agli spettacoli. Approderà per la prima volta anche a Perugia la prima fase del Factory Fest 2026, la festa delle arti performative che da venerdì a domenica si terrà poi anche a Spoleto e Campello. Teatro, danza, musica e performance si intrecciano in una 3 giorni fuori di sé, questo è il claim dell'edizione che ospiterà tra gli altri Nicola Galli, Elisa Paul e Chiara Lagani. Chiusura domenica sera al Teatro Pavone di Perugia con Non è Inferno del progetto Piuma. Dall'8 ottobre il festival proseguirà poi a Foligno e Spello. Per ora è tutto, linea al meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: lassù.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Radio Classic.
1: Max Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni. Da Praga la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. Un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
7: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
6: c'è una figura che sta diventando protagonista.
7: Il geometra ed il geometra laureato.
3: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
6: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
7: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
8: Che questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
9: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
10: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce,
4: da 30 anni il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
6: Ehi, ascoltalo!
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
6: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
4: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
11: Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 9 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu, bu.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili, in allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
6: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che ha preso subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
5: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
7: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
8: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
5: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il

0: proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto, nella notte, la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile, tra le macerie strato estratto il corpo senza vita di un bambino, diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. I vertici del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale hanno incontrato ieri Trump alla Casa Bianca. Sottoscritto, ha annunciato il presidente americano, un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato due computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi nella terza gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio. Intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Jenny De Gaetano.
1: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane. Terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti. Gioco e gol con tanti giovani. Garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo anche la dea bendata, che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis stavolta a Siviglia, pur con una panchina piena di stelle: Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare, nel nome di Lamine Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse e i Leoni d'Oltre Manica, 2-0 alla Repubblica Ceca. In rete Gordon e capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuori classe.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.

0: nuova gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu,

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina.
3: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
8: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. È il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy, ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana. Sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai nati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da
7: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
5: Buongiorno Max. Jukebox Italia.

0: Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano un caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. Si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato. Affari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità, per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO. L'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata. Un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Max Radio Classic. Max Radio Classic. Il bello della musica. Il bello della musica.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
4: Anima di Calabria.
3: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
3: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
4: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
3: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
4: I sapori che ti accendono l'anima.
3: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
9: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
9: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology a Taverne di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
10: Buongiorno,
11: buongiorno Max.
10: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.
11: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
12: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
13: L'oroscopo di Maya.
14: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, Vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
13: A domani con l'oroscopo di Maya.
8: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
12: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
1: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
1: C'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
1: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
6: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
7: Anima di Calabria.
6: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
6: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
7: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
6: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
7: I sapori che ti accendono l'anima.
6: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: Ehi, ascoltalo.
9: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
10: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
8: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
11: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
12: Ciao Lucia, ti vedo bene.
13: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
12: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
14: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
15: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono, rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La premier Meloni torna sul caso di Giulio Regeni parlando alla Praga e ribadendo la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Sembra sempre più vicino rinvio a giudizio per Andrea Sempio, dopo che la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Intanto l'avvocato di Stasi ha fatto sapere che il suo assistito è sempre molto lucido. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni a Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Gli attacchi russi hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone, lo ha annunciato l'amministrazione militare locale. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che a Siviglia supera 4-1 la Croazia in Nations League, trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. L'Italia perde Raspadori, che lascia il ritiro della nazionale. È tutto, a più tardi.
5: Ben ritrovati dalla redazione locale. In primo piano la cronaca. È stato rintracciato a Guardea e incarcerato il 54enne condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia. L'uomo calabrese di origine temporaneamente domiciliato nella zona per lavoro deve scontare oltre 2 anni e 3 mesi. Le indagini, partite dalla denuncia della moglie, hanno documentato violenze fisiche, minacce e comportamenti vessatori ripetuti nel tempo anche davanti ai figli minori. Ora si trova nel carcere di Terni. Non si è fermato all'alto dei carabinieri di Marsano e ha tentato la fuga per circa 2 chilometri, eseguendo anche sorpassi pericolosi prima di tamponare un'altra auto, per fortuna senza conseguenze per gli occupanti. Protagonista della vicenda, una 20enne che i militari hanno denunciato. Dagli accertamenti è emerso che non era patentata, guidava un'auto senza assicurazione, con revisione scaduta e già sottoposta a sequestro. Deve rispondere di guida senza patente, in ottemperanza l'obbligo di fermarsi e sottrazione.

0: Di cose sottoposte a sequestro. Un nuovo tentativo di truffa ai danni di un'anziana è stato sventato grazie all'intervento della polizia. È successo a Perugia, dove la donna è stata contattata da un falso appartenente alle forze dell'ordine che ha cercato di convincerla a consegnare soldi e preziosi con il consueto pretesto di un familiare coinvolto in un grave problema. L'intervento degli agenti ha permesso di interrompere il raggiro prima della consegna e di avviare gli accertamenti per risalire ai responsabili. Sarà Perugia a ospitare il prossimo anno la giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti delle mafie promossa dall'Associazione Libera. Sarà una 2 giorni, il 21 e il 22 marzo, che prevede prima l'incontro coi familiari delle vittime, poi la grande manifestazione che si concluderà in piazza 4 novembre con la lettura di oltre 1000 nomi e l'intervento di Don Luigi Ciotti. L'annuncio è arrivato dal presidente della Commissione regionale antimafia Fabrizio Ricci. Continuano le code ai distributori umbri dopo il taglio dei prezzi deciso da alcune compagnie. Lunedì, stando ai dati messi in rete dal Ministero delle Imprese, tra gli impianti Eni Agip che hanno aggiornato le tariffe, 34 su 40 nel Perugino e 13 su 15 nel Ternano avevano aderito al price cap. In varie stazioni intanto le scorte sono terminate, coi gestori che hanno lanciato l'allarme. Chi aveva acquistato il carburante ai vecchi prezzi ora è costretto a vendere a meno e alcune attività rischiano di saltare. Ordine dei giornalisti e Confindustria Umbria fanno fronte comune per migliorare la comunicazione delle imprese e creare nuove opportunità professionali. È un protocollo firmato a Perugia a fissare i termini dell'accordo che punta a mettere in contatto le aziende associate con giornalisti disponibili a collaborare attraverso la piattaforma Un Impiego Confindustria. Previste anche iniziative formative su comunicazione d'impresa, rapporti con i media, gestione delle crisi, dati economici e innovazione. E siamo agli spettacoli. Approderà per la prima volta anche a Perugia la prima fase del Factory Fest 2026, la festa delle arti performative che da venerdì a domenica si terrà poi anche a Spoleto e Campello. Teatro, danza, musica e performance si intrecciano in una 3 giorni fuori di sé. Questo è il claim dell'edizione, che ospiterà tra gli altri Nicola Galli, Elisa Paul e Chiara Lagani. Chiusura domenica sera al Teatro Pavone di Perugia con Non è Inferno del progetto Piuma. Dall'8 ottobre il festival proseguirà poi a Foligno e Spello.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu,

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
4: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
6: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Buongiorno Max.
9: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina.
8: Buongiorno Max.
9: I grandi successi e l'informazione alla radio.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
1: Anda Chico.

0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati col resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina. E Bufera in Portogallo col presidente della Federcalcio, volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale cercherà di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi e ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale riferisce il quotidiano a Bola e che si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel, ma il problema al momento resta. Il tennis, iniziano oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi, opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece è il giorno di Novak Djokovic. Al ritorno a Pechino dopo 11 anni d'assenza, il serbo affronterà il portoghese Borges. Nuole si presenta da imbattuto nella capitale cinese, dove ha vinto 29 partite su 29. Il basket è stato un derby di Eurolega intenso, combattuto e sudato fino alla fine. Quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna ha finito 87-85. Devon Hall, già autore di una tripla pesantissima per il più 3 a un minuto dalla fine, si è preso la responsabilità dell'ultimo tiro, segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore, chiudendo la partita a quota 12 punti, dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti, seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento, che passa sul campo del Calipeda conquistando subito due punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reyer Venezia, che domina il debutto rifilando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta ad accendere i riflettori internazionali su Baku in Azerbaigian dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento ai mondiali di Pechino, in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Viberti e Lorenzo Mora. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre. www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
2: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
1: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
2: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
1: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: Centro Commerciale Colestrada,
1: Centro Commerciale Quasar Village,
2: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
3: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori e anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'angolo del pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
6: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali, senza

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu, bu.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza per un possibile dirottamento, ma si trattava di una lite tra i due piloti, uno russo e l'altro ucraino. Lo hanno riportato diversi media israeliani. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. L'aereo è poi atterrato in Arabia Saudita, nello scalo di Tabuk. Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione. Recuperato in mezzo alle macerie nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della Premier Meloni dopo le parole di Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni. La Presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però che chiudere i canali col Cairo non avvicina alla verità. Un uomo è stato trovato morto questa mattina nel Parco Montagna in via della Rustica, alla periferia di Roma. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. È tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Autunno 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.

A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. Max Radio News. Attualità e costume.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangminzu in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene.
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
7: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
2: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
3: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Back to Max. A Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%.

0: aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. A settembre intanto cala il clima di fiducia dei consumatori e anche quello delle imprese, lo indica l'Istat, secondo il quale la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Si apre oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte dal 30 al 31 agosto 2023 morirono 5 operai. Le indagini hanno portato la Procura piemontese a chiedere il rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF e di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Sarà il presidente Mattarella a chiudere la 2 giorni di celebrazioni e per l'occasione la CGIL si trasferisce alla Scala a fare il punto sullo stato di salute del sindacato. Nell'ambito dei festeggiamenti dei 120 anni della fondazione è stato il segretario Landini che ha parlato della buona salute della CGIL. Calcio Conti in rosso per la Juventus, ma nessun passo indietro da parte di John Elkann, che si prepara all'ennesima ricapitalizzazione per far tornare grandi bianconeri. Come evidenziato dalla nota relativa al bilancio, Exor impegnerà subito 60 milioni di euro come sul futuro aumento di capitale, che dovrebbe arrivare a toccare quota 250 milioni. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione locale.
2: Parliamo di salute. Prenderà il via il 5 ottobre in Umbria la nuova campagna di vaccinazione contro l'influenza e gli altri virus respiratori stagionali. La regione ha acquistato oltre 200.000 dosi di anti-influenzale con formulazioni diverse per anziani, fragili e bambini. La profilassi sarà garantita grazie al coinvolgimento di medici, pediatri e farmacie e comprenderà anche le vaccinazioni contro Covid, pneumococco ed herpes zoster e l'immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale.
1: Voltiamo pagina con la cronaca.
3: È stato rintracciato a Brescia e arrestato il presunto autore dell'attentato omicidio avvenuto a luglio nell'area di servizio di Favro Est lungo il tratto umbro della 1. Dopo una lite l'uomo aveva colpito più volte con un coltello un cinquantenne che viaggiava con lui, sfiorandogli la giugulare e fuggendo subito dopo l'aggressione. La vittima si è salvata rifugiandosi nell'autogrill, dove ha chiesto aiuto. Decisive per le indagini della polizia le immagini delle telecamere e le indicazioni fornite dal ferito. 2 persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto questa mattina nella zona di Ponte San Giovanni lungo la E45. Lo scontro alle porte di Perugia è avvenuto in una fascia di notevole afflusso. Non ha causato conseguenze gravi ai 2 conducenti, ma code e rallentamenti hanno reso difficoltosa la circolazione. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine, mentre il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione dei mezzi.
2: È stato rintracciato a Guardea e incarcerato il 54enne condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia. L'uomo calabrese di origine temporaneamente domiciliato nella zona per lavoro deve scontare oltre 2 anni e 3 mesi. Le indagini partite dalla denuncia della moglie hanno documentato violenze fisiche, minacce e comportamenti vessatori ripetuti nel tempo anche davanti ai figli minori. Ora si trova nel carcere di Terni. Sarà Perugia a ospitare il prossimo anno la giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti delle mafie promossa dall'Associazione Libera. Sarà una 2 giorni, il 21 e il 22 marzo, che prevede prima l'incontro con i familiari delle vittime, poi la grande manifestazione che si concluderà in piazza 4 novembre con la lettura di oltre 1000 nomi e l'intervento di Don Luigi Ciotti. L'annuncio è arrivato dal presidente della Commissione regionale antimafia Fabrizio Ricci. Ordine dei giornalisti e Confindustria Umbria fanno fronte comune per migliorare la comunicazione delle imprese e creare nuove opportunità professionali. È un protocollo firmato a Perugia a fissare i termini dell'accordo che punta a mettere in contatto le aziende associate con giornalisti disponibili a collaborare attraverso la piattaforma Un Impiego Confindustria. Previste anche iniziative formative su comunicazione d'impresa, rapporti con i media, gestione delle crisi, dati economici e innovazione. Musica, ci sono anche 2 umbri tra i 9 finalisti di Proscenium, il festival della canzone emergente in programma il 17 ottobre al Teatro Lyric di Assisi. Sono Anna Chiara Nofri di Gubbio e Niccolò Angelo Santi di Terni alias Nartico. I concorrenti, selezionati tra centinaia di candidati da tutta Italia, si esibiranno dal vivo accompagnati da un'orchestra di 35 elementi. A condurre la serata in

0: Accesso gratuito saranno Pino Insegno e Loredana Torresi.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: Max Radio Classic.

0: Buongiorno,
1: buongiorno Max.
0: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Neppure il tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caglione. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto l'azzurro. I basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. Sarà un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma, il club della capitale che affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Başakşehir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 chilometri in direzione Riga. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, che ospita i campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida il Cluj. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Ciclismo, dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, Lubiana, per gli europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà in astri di partenza. A differenza di quanto visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me
0: in sunshine. Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e Jaku, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
6: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 295 euro al mese, TAN 545, TAEG 631, anticipo 9.650 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro, offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Vendesi Ciringuito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
3: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
2: c'è una figura che sta diventando protagonista.
3: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
2: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
3: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene.
6: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
7: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: Back to Max. A Max Radio Classic, i successi internazionali che hanno fatto epoca.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Cibu, cibu. Max Radio News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti, ne rivendicano altri per le bollette, su cui Arera anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
5: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente. E a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare gli incari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette, Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da Arera sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non basta le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
4: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera, da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoi ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. Ieri alla Casa Bianca, riunione tra Trump e i maggiori manager del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale, il presidente ha annunciato la sottoscrizione di un impegno moralmente vincolante volto a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia. Stiamo pensando, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. E al centro dell'allarme sui ripetuti incidenti provocati dall'intelligenza artificiale c'è quella che viene definita agentica. Di che cosa si tratta e quanto dobbiamo preoccuparcene? Cristina Scarpa ne ha parlato con Alessandro Mecocci, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università di Siena.
6: L'intelligenza artificiale agentica si differenzia dall'intelligenza artificiale generativa fondamentalmente per la sua capacità di perseguire obiettivi di lungo termine e perseguirli in una maniera, diciamo, adattativa, ovvero sono capaci di pianificare, reagendo alle situazioni che li circondano, azioni differenziate che possono derivare da una loro elaborazione autonoma rispetto a quella dell'uomo.
7: Quindi quanto dobbiamo preoccuparcene, professore?
6: Il problema esiste, questi agenti non li conosciamo abbastanza

0: fondo e quindi non sappiamo mettere i guardrail, come li chiamano oggi, cioè i limiti. Abbiamo visto che possono modificare dinamicamente la propria strategia, allo stesso tempo la portata dei danni e il tipo di comunicazione all'esterno va forse opportunamente ridimensionata.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
3: Max to Max,
2: la musica,
3: solo la musica.
2: Ancora la musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
7: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
7: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
8: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
5: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
8: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
5: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
8: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: Centro Commerciale Colestrada,
8: Centro Commerciale Quasar Village,
5: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
9: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
12: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
13: A Max Radio Classic è il momento di
14: Max to Max, la musica, solo la musica.
13: Ancora la musica.

0: Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic.
1: Max Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una colluttazione tra un pilota russo e uno ucraino a far scattare l'allarme dirottamento di un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv. Secondo la ricostruzione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. È attesa per oggi la decisione del GIP del Tribunale di Roma sull'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980. La Procura di Roma è pronta a ritirare oggi la richiesta chiedendo di poter proseguire le indagini e contestualmente a depositare la nota inviata il 21 settembre dall'ambasciata francese alla Farnesina. Dopo NEP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La Premier Meloni ringrazia in una nota al Kuwait il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. Donald Trump intanto ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto d'esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. Calcio conquistata, la prima vittoria del Mancini Bis, l'Italia è pronta ad affrontare altre due partite del gruppo 1 di Nations League. Prima ci sarà la sfida alla Francia, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la squadra di Montella, Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
5: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
6: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
6: Il geometra ed il geometra laureato.
7: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
6: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
11: Max Radio Classic.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccolpasso 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
0: Max Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione. Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio che partirà da domani. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota umanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Incidente mortale sul lavoro al Fincantieri di Ancona. La vittima è un operaio tunisino.

0: Fra poco su Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia. Il profumo del pulito.
2: Max Radio Classic.
3: Max to Max.
2: Max to Max.
3: Il piacere
2: di sentirsi al massimo.
3: Max to Max.
2: Al massimo.
3: Il piacere di sentirsi al massimo.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
2: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
1: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
2: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
1: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: Centro Commerciale Colestrada,
1: Centro Commerciale Quasar Village,
2: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
3: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
4: Anima di Calabria.
3: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
3: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
4: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
3: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
4: I sapori che ti accendono l'anima.
3: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Max Parade. Sono i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alta rotazione. Alto gradimento. Alto gradimento.
0: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni, Perugia. Il profumo del pulito. Numero 30.

0: lassù.
1: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.
2: Numero 28.
3: Numero 28.

0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
1: Max Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic è Max Parade, un successo, dopo, successo l'altro. Dopo l'altro, successo dopo l'altro. Max Parade, Max Parade. Solo i numeri uno.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
0: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Cara, dove vai?
8: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
7: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
9: Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
10: Numero 24.
11: Numero 24.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
1: Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Max Parade. La musica ad alto gradimento. Numero 22.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu, bu.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri in uno stabilimento Fincantieri di Ancona. 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave. La dinamica dell'incidente è avvenuto nel capannone intorno alle 22:15, in fase di ricostruzione. Morto per le ustioni riportate un 55enne, padre di famiglia di origini tunisine, grave, ricoverato al centro Grandi Ustionati di Pisa, l'altro di 29 anni e di origini bengalesi. I sindacati Fiom Film e Wilma in presidio davanti allo stabilimento hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'atalantino Raspadori, vittima Bursa di un infortunio alla coscia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
3: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
2: C'è una figura che sta diventando protagonista.
3: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
2: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
3: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Max Radio Classic. Bella.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
16: Max Radio Classic. Il bello della musica.

0: 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Autunno 2026.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
0: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
6: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
2: Anima di Calabria.
1: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
1: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
2: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
1: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
2: I sapori che ti accendono l'anima.
1: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
1: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
9: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
10: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
11: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
12: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
13: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
14: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
15: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
14: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
16: Back to Max. A Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata di tragedia sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nella Milanese dopo essere precipitato da un solaio. E un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina sempre a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gae Aulenti. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. La vittima probabilmente stava scavalcando una ringhiera. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota omanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Secondo l'Istat sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, il dato più alto da 3 anni. Nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Il tennis ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il padrone di casa Rei Sakamoto e dura al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Ed è tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Su Max Radio Classic, la musica,
7: solo la,
6: solo
7: musica.
6: La musica, ancora la musica,
7: ancora la musica.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via

0: Alessandro Volta 38, Fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
1: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
9: Cara, dove vai?
10: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
9: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
0: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.

chiamano nipote. Stupenda l'isola è, il clima è dolce,

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League. Venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia rimediata a Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri pressando Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppietta assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 ceti in 10 per oltre un'ora, gol di Gordon e rete numero 87 con la nazionale dei Leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018. Sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. Le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse, con canestro decisivo sulla sirena di Devon Hall. Difficile però, forse impossibile, dopo così poche gare, fare il punto della situazione. Coach Poeta:
2: non sono bravo a fare percentuali, anche perché poi i processi di crescita, come sapete tutti, non sono lineari. Sono contento dei passi in avanti che abbiamo fatto in alcune cose. Stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
1: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle romane di Napoli e di Tortona. La Ferrari rinnova la fiducia a Fred Vasseur, smentendo le voci di un arrivo dell'ex numero uno della Red Bull, Chris Horner. La posizione della Ferrari non è cambiata, ribadiscono dal cavallino. Ora è fondamentale restare uniti per chiudere bene il mondiale, ma secondo indiscrezioni la Divigna avrebbe più volte manifestato il suo malcontento per la gestione del team principal francese. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano. Ai box Jannik Sinner si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
4: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene.
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
8: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
9: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
13: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli States ne hanno presentata una nuova. Lo stallo tra i due paesi rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Intanto i vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai sarebbe rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. A Mercogliano, in provincia di Avellino, una 32enne al nono mese di gravidanza è morta insieme al bambino che portava in grembo dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa. Inutili i soccorsi. Su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso. Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice della clan Mazzarella, è stato arrestato all'Alba Napoli. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai carabinieri nel quartiere Forcella in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. Il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier. Ed è tutto. A più tardi.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Su Max Radio Classic,
6: il meglio della musica.
7: Il meglio della musica.
8: Quanto è piccolo.

davanti al suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente, il suo impresario e dei balletti russi.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze

0: esperienze e passioni, trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
1: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
0: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccolpasso 42,
0: Centro Commerciale Colestrada,
1: Centro Commerciale Quasar Village,
0: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
3: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
2: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
4: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
5: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 295 euro al mese. TAN 545, TAEG 631, anticipo 9.650 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Ehi, ascoltalo!
8: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
9: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
10: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
7: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
11: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
4: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
11: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
4: C'è una figura che sta diventando protagonista.
11: Il geometra ed il geometra laureato.
12: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
4: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
11: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
13: Cara, dove vai?
14: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
13: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
15: A Max Radio Classic è il momento di
16: Max to Max. La musica.
17: Solo la musica.
16: Ancora la musica.

0: pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
5: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
6: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Max Radio Radio Classic Classic.
1: Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nessun contatto di alto livello tra le autorità egiziane e quelle italiane prima della sentenza su Regeni, né alcuna telefonata tra Meloni e Al-Sisi. Autorevoli fonti governative smentiscono le indiscrezioni di Madame Asra, testata online indipendente egiziana. Intanto le opposizioni incalzano l'esecutivo, il governo si deve attivare per ottenere dall'Egitto il risarcimento e per ottenere che quelle sentenze e quelle condanne possano essere eseguite, ha detto la segretaria del PD Schlein. A Di martedì Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta il malore che lo ha colpito durante un viaggio a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage sulla situazione del paese. Mi è stato asportato un tumore, ha spiegato. Mi hanno fatto un'operazione raffinatissima in un ospedale senza acqua, in conseguenza dell'embargo imposto dagli Stati Uniti, ha aggiunto Di Battista, sottolineando di essere ora impegnato nel proseguimento delle cure. La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica. Arriva il parental control per i teenager in Italia che utilizzano WhatsApp. La nuova funzione è disponibile in tutto il mondo. I genitori potranno così scegliere le impostazioni privacy per i loro teenager, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi, fa sapere la piattaforma. Ed è tutto, a più tardi.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione locale. In primo piano la cronaca.
6: Aveva pochi giorni il neonato trovato senza vita mercoledì mattina in un'abitazione di Ponte San Giovanni alla periferia.

0: Di carbonio. Venerdì i vigili del fuoco torneranno nell'albergo ancora sotto sequestro per repertare i materiali dell'impianto, mentre entro ottobre è attesa la relazione tecnica sulle cause della dispersione. Nei giorni scorsi intanto gli inquirenti hanno ascoltato la compagna rimasta gravemente intossicata ma sopravvissuta. Ricordo le prove d'orchestra al mattino, ha detto, poi il buio. È stato rintracciato a Brescia e arrestato il presunto autore del tentato omicidio avvenuto a luglio nell'area di servizio di Fabro Est lungo il tratto umbro della 1. Dopo una lite l'uomo aveva colpito più volte con un coltello un cinquantenne che viaggiava con lui, sfiorandogli la giugulare e fuggendo subito dopo l'aggressione. La vittima si è salvata rifugiandosi nell'autogrill dove ha chiesto aiuto. Decisive per le indagini della polizia le immagini delle telecamere e le indicazioni fornite dal ferito. Anziani presi di mira anche a Foligno, dove la polizia ha fermato un 46enne sospettato di una serie di furti con strappo. L'ultimo episodio è stato segnalato domenica: in bicicletta avrebbe avvicinato un pensionato e con la scusa di chiedere informazioni gli ha strappato la collana d'oro ed è fuggito. La descrizione fornita dalla vittima ha tuttavia rafforzato i sospetti sullo soggetto, ritenuto responsabile anche di altri episodi simili avvenuti negli ultimi 10 giorni. Rintracciato in viale Firenze, è stato incarcerato a Spoleto. Sanità. Anche l'Umbria si è accodata all'iniziativa delle altre regioni che al governo hanno chiesto 6 miliardi di euro in più per la sanità pubblica. Il tema è stato rilanciato dalla governatrice umbra Proietti in vista del varo della legge finanziaria e lo ha fatto secondo quanto prospettato in commissione salute e alla conferenza delle regioni. Chiediamo più risorse per il fondo sanitario nazionale, ha detto, parlando di richiesta non di parte. È una condizione necessaria, ha aggiunto, per garantire i livelli essenziali di assistenza, sostenere il personale, ridurre le liste d'attesa e assicurare cure di qualità a tutti. Ammonta a 5 milioni di euro il volume delle garanzie predisposte per evitare che chi non riesce più ad accedere al credito finisca nelle mani degli usurai. È il valore delle fideiussioni concesse finora dalla Fondazione Umbria per la prevenzione dell'usura, che a Perugia ha siglato un accordo con Banca Etica. L'obiettivo è sostenere persone e famiglie in difficoltà ma considerate in grado di restituire un prestito, accompagnandole verso l'accesso al credito legale e contrastando il rischio di sovraindebitamento. I beni culturali. Il grande successo ottenuto dalla mostra di Michelangelo Pistoletto ad Assisi ha spinto gli organizzatori a prorogarla fino al 10 gennaio. Franciscus, fratello in arte, allestita alla Rocca Maggiore, in 5 mesi ha infatti richiamato circa 40.000 visitatori ed avrebbe dovuto chiudere il 4 ottobre. Il percorso mette in dialogo arte contemporanea e spiritualità francescana con alcune delle opere più significative di Pistoletto, tra cui il Terzo Paradiso.
1: E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIP Gioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.

0: tutta la nuova gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
3: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
6: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
3: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
6: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccol Passo 42,
3: centro commerciale Colestrada,
6: centro commerciale Quasar Village,
3: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Ciao Lucia, ti vedo bene.
8: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
7: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
9: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: Max Radio Classic, un successo alla

0: via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Le parole d'ordine sono sempre quelle: dominare la partita, giocare bene a calcio, creare un gruppo. La conferma questa volta passa per le parole di Giorgio Scalvini. Nel ritiro azzurro è lui a parlare in conferenza stampa tra vittoria contro la Turchia e avvicinamento alla fortissima Francia. Sentiamolo.
3: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
2: Intanto il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione. Naturalmente il City, che ha rispedito al mittente le accuse, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare le azioni legali di diversi club, da chi ha perso trofei fino a chi non ha conquistato l'accesso in Champions. Intanto la UEFA è alla finestra, ma ha già fatto sapere che al netto di possibili sentenze non escluderà il club né dalla Champions in corso né dalla prossima in caso di qualificazione sul campo. Siamo al tennis con l'ATP di Tokyo. Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Una vittoria che interrompe il lungo digiuno di successi dell'azzurro, chiamato però a superare un ostacolo di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà infatti il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il Cararino salta la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbe esserci anche Sinner. A Pechino avanza invece Djokovic, che ha battuto in due set non senza qualche difficoltà sul piano fisico il portoghese Nuno Borges. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Via via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €295 al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo €9.650. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Ciao Lucia! Ti vedo bene!
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: A Max Radio Classic è il momento di
9: Max to Max.
8: La musica.
9: Solo la musica.
8: Ancora la musica.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Back to Max. A Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

sono tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Max Radio News.
4: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo, il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso. Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso è accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Sopravvissuta alla tragedia l'altra figlia adolescente, che è stata a lungo in pericolo di vita ed è stata dimessa dall'ospedale dopo 3 mesi. I giudici della Corte di Assise di Benevento hanno accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero. Per Ocone anche 8 mesi di isolamento diurno.
3: L'economia.
4: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. E Landini ha usato parole durissime anche sull'ennesima morte sul lavoro. Ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona, 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante i lavori su una nave. Morto per le ustioni un 55enne di origine tunisina, ricoverato in gravi condizioni a Pisa il collega 29enne di origine bengalese. I sindacati FIOM, FIM e WILM, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL.
5: Questa è una strage e io ho voluto esattamente parlare di questo perché non è più sopportabile, non è più accettabile, perché è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide, È ora di mettere fine a questa operazione impedendo e cambiando quelle leggi balorde che stanno permettendo questo livello di sfruttamento. E questo modello di fare impresa che va fermato, è inutile che continuino a menarla. Questo è un modello di fare impresa che uccide.
4: Infine i mercati, Europa fiaccata dai dati preoccupanti.

0: certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
2: Max to Max, la musica, solo la musica.
1: Ancora la musica.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599.

0: 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: Max Radio Classic.
1: Max to Max.
0: Max to Max.
1: Il piacere di sentirsi al massimo.
0: Max to Max.
1: Al massimo.
0: Il piacere di sentirsi al massimo. Max Radio News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire lavori di manutenzione sui binari. La Procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio. Un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana. Il tennis c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. In forse anche Musetti dopo il forfait al Japan Open per via di una frattura all'anulare della mano destra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
0: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
4: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi, autunno 2026.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
6: Anima di Calabria.
5: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
6: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
5: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
6: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
5: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
6: I sapori che ti accendono l'anima.
5: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Max Radio News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz invece si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E dei 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire lavori di manutenzione sui binari. La Procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio. Un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana. Il tennis c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. In forse anche Musetti dopo il forfait al Japan Open per via di una frattura all'anulare della mano destra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
3: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
2: C'è una figura che sta diventando protagonista.
3: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
2: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
3: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
6: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
9: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
8: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
3: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
10: Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
3: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
6: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
3: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
6: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccol Passo 42,
3: Centro Commerciale Colestrada,
6: Centro Commerciale Quasar Village,
3: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.

0: nuova gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €26.586. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Ascoltalo.
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
8: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
12: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
13: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
12: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
13: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
12: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
13: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
12: Perugia, via Piccol Passo 42,
13: Centro Commerciale Colestrada,
12: Centro Commerciale Quasar Village,
13: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
12: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
14: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
15: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
14: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
15: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
14: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
15: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
16: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Cibu, cibu.
4: Max Radio News.
5: Buonasera da Daniele Obaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
6: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancora più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
5: E per arginare il caro carburante diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
7: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
5: Nella giornata mondiale del cuore, il Senato ha ospitato gli stati generali della salute cardiovascolare. Al centro del confronto anche la realizzazione di un piano nazionale per le malattie cardiovascolari. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia silente che tocca circa 9 milioni di italiani, con un costo che raggiunge i 42 miliardi di euro. Numeri al centro del dibattito a Roma presso il Senato in occasione degli stati generali della salute cardiovascolare promossi da Elena Murelli, presidente intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari.
9: Noi vogliamo andare ad insistere, e lo abbiamo fatto tramite questo policy brief con il Ministro della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, che c'è la necessità. Perché? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di disabilità e la prima causa di ospedalizzazione.
8: Per l'occasione Tea Group ha stilato un report con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un piano nazionale Nazionale per la Salute Cardiovascolare, Rossana Bubico, responsabile area think tank TEA Group.
3: Proponiamo proposte in ambito di prevenzione e promozione della salute, diagnosi precoce, screening e trattamento e percorsi di cura, perché sono i tre pilastri del piano europeo del Safe Health Plan. Se dovessimo decidere da cosa partire, sicuramente diremmo prevenzione e diagnosi precoce.
5: La vittoria in Turchia ha rilanciato le ambizioni della nuova nazionale di Mancini, che cresce all'insegna dei giovani talenti. Gli azzurri, che oggi hanno ripreso gli allenamenti a Coverciano, sono proiettati alla terza gara di Nations League venerdì a Parigi al cospetto della Francia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Guai a lasciarsi andare a facili entusiasmi. Una rondine, dice il saggio, non fa primavera. Vero. Ma la giovane Italia, dominante in Turchia, lontana parente di quella soggiogata dal Belgio, scalda il cuore fino a raffranto dei tifosi azzurri. La linea verde tracciata da Roberto Mancini sembra possa diventare scelta azzeccata. Resta la variabile, purtroppo nelle mani di altri, di quanto poi i nostri campioncini giocheranno nei rispettivi club. Da Kayode, 22enne del Brentford, che ha diviso in due la difesa di Montella, a Pio Esposito, 21 primavere, già 6 gol in azzurro e più di un'alternativa nell'intercampione. Insomma, più in generale, il futuro della nazionale non è poi così desolante. Rotto il ghiaccio in quel di Bursa, utile a cancellare la figuraccia di Roma, venerdì, nella terza uscita di Nations League, sotto con la Francia rifatta da Zidane in quel di Parigi, quasi una sorta di esame di maturità. Senza Raspadori, tornata a casa per una botta alla coscia, a Saint-Denis il CT jesino potrebbe rilanciare Moise Kean. Ne sapremo di più domani, nella seduta di rifinitura che si svolgerà ancora a Coverciano e non, come da tradizione, sul campo di gara.
5: Ed è tutto, buona serata.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Max Radio Classic. Solo grandi emozioni.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.

0: Max Radio Classic.
1: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

0: Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me
1: in sunshine. Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
3: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
2: C'è una figura che sta diventando protagonista.
3: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
2: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
3: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
9: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
8: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
9: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
8: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
9: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
9: Centro Commerciale Colestrada,
8: Centro Commerciale Quasar Village,
9: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
10: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
11: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
10: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
12: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts

0: Box Radio Classic.
1: Dove sono adesso, dimmi, quelle parole d'amore? Dove sono quei baci?

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €295 al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo €9.650. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da €159 al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da €278 al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
7: Blue Max, solo grandi successi, solo grandi emozioni.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
4: Calibrature e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
7: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid, tua a 34.900 euro, con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
9: La musica si veste di blu. Amax Radio Classic. Blue Max.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
2: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
8: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
9: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
10: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
9: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
10: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
9: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
10: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
9: Perugia, via Piccol Passo 42,
10: Centro Commerciale Colestrada,
9: Centro Commerciale Quasar Village,
10: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
11: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
12: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
13: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
11: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
12: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
14: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
12: Anima di Calabria.
14: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
12: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
14: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
12: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
14: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
12: I sapori che ti accendono l'anima.
14: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
15: Oh no, questo è un dato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
16: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
17: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
18: Blue Max, la notte di Max Radio Classic.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Max Radio Classic.
1: Ciao, sono io.
2: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
2: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
2: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
2: Adesso, non so, dipende.

0: mezzanotte e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: alle 3.
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: È l'una e un minuto.
1: Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: occhi lucidi.
1: Anche tu hai gli occhi lucidi.
0: Lo so, ma a volte è proprio bello piangere.
1: È questo che ci fa sorridere, eh?
2: A te.
3: Blue Max. La notte di Max Radio Classic.

0: lassù.
1: Blue Max, le stelle nel cielo, la musica alla radio.

0: è 1:58.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.